0: São quelle nicare di peca e savate. Pei care non meni ne chiapa. Nei meni che ha uomini non punte, che non nei meni che ha senza taurova.
1: Caricatem, perché di peste può potere.
2: Nahai, karawan pupusia nengi, on gokori. Nengi ka, akim ka bukin the green bag. Sim kan mui bukin ang karike sans. Oi nengi ay ka kai umga, I bukin melbonien tanun nabdem. Karika kiribes, pakiribes, kipopoto.